0: Lanchonetes e Mercearias. Distribuidora de Alimentos Santa Gema. Praça José Ribeiro Filho, 42 na Avenida. Telefone 35-3621-8943. Frio Santa Gema.
1: 12 horas e 39 minutos.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.